0: siete un modello di squisitezza. Ehi, Mosè, eccomi qua.
1: Io appello.
0: Questa notte, amico, mi riposerò. Scusate.